trascinano carrozze che da tempo sarebbero dovute esplodere. E troppi bombardano maniere che sarebbero